0: Calvin Harris e Jazzy nel From Disco to Disco Weekend, spazio alla nostra musica senza interruzione. Tra poco vi ricordo che succede da lunedì.
1: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Eh sì, perché insomma io vi accompagno fino alle 10 oggi e domani, ma poi questo è lo spazio di Fabrizio Sironi che ritornerà con tutta la ciurma dei belli svegli lunedì. Vi anticipo qualcosina e tra poco ne riparliamo. Intanto altre 4 senza interruzioni. Gwen Stefani.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: benvenuti a tutti. Uè,
1: Marelli, ma sei tornato?
0: Sì,
1: sì. Sei finito di ciapal sul sulle chiappette.
0: Allora, basta, basta. E da lunedì torna Livelli Svegli, appuntamento dalle 6 del mattino.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
4: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
5: Naturalmente qualche novità ci sarà nell'appuntamento dei Belli Svegli. E poi vi ricordo che da settembre, anche per quel che mi riguarda, tra le 4 e le 7 del pomeriggio, un po' di novità che insomma spero vi piaceranno. Non svegliamo troppo, adesso c'è Robin Schulz, Bad Times.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Buongiorno a tutti, sono le 9. E buongiorno a chi è dei nostri, lo è stato anche in settimana. E se va bene, pomeriggio dalle 4 alle 7. Faccio anche un po' di pubblicità, posso?
1: Ciao Caldarelli, tanto lo sappiamo che sei registrato.
0: Dici? Va bene, Swedish House Mafia adesso con Happiness.

Bad. Invece è bello sentirci la mattina tra le 7 e le 10, prima che torni la Vale, farà il resto anche lei, naturalmente, poi nella mattinata del Frodi Sotto Disco Weekend. Sono Fabio Marelli, partiamo in questa ultima ora, altra musica, in questo caso del passato, e in qualche modo ci prepariamo a Rhythmic History.

0: Matt Gunn con Ray Dalton, 2015, Don't Worry, su Disco Radio nel Frondisco, su Disco Weekend. Siete pronti a fare un bel viaggetto negli anni 90, tra poco?
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
6: Suzuki. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprorodoro.it.
8: L'estate

0: Fiato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Disco Radio. Ale, un altro bel retrochistore, il nostro ultimo di questa prima parte del Prodisco Disco Weekend, poi anche prossima ora con la Vale, poi stasera Extended Version dalle 21 alle 22, un assaggino 98.

0: Da Rita Ora su Disco Radio. If it's not love, se non è amore, cos'è? Magari qualcuno ha scoperto altre forme d'amore proprio nell'estate 2026, estate che sta per finire. Vi accompagniamo sempre, comunque, dovunque noi di Disco Radio, ma come da tradizione il sabato c'è la poesia d'Antonio da Parma.
1: E oggi ritorna al campionato.
0: È vero, anche al calcio.
1: Un saluto affettuoso e sincero a Roberto, lo speaker tanto amato.
0: Antonio, alleniamoci, nuova stagione, voglio delle rime taglienti. Perfetto, intanto ti ringrazio, è vero tifosi, siete pronti?
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party, ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Torniamo più o meno alla quotidianità, anche quella del weekend, con la ripresa del campionato. Per la felicità di tanti, molti altri, soprattutto le donne, dicono bene, no, inizia ancora. Per quelli che restano in città, quelli che ci sono, quelli che arrivano tra poco, vi suggeriamo un po' di eventi.

0: esatto, se 14.46 siete con me fino alle 18. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Era In Your Eyes, cosa c'è nei vostri occhi? In questo momento magari valigia da disfare, un'autostrada da affrontare, invece siete già tornati. La quotidianità, vai, sentiamo al 3938 103.000.
1: Ciao, sono appena rientrato da Salento, 10 giorni, ho mangiato 10 pasticciotti, uno al giorno.
0: Perché ti sei mantenuto, dai, dillo.
1: Quello classico, con la crema, poi quello Obama al cioccolato, pasticciotto Sinner,
0: poi?
1: Con il mandarino,
0: questo sono già più di 10 questi,
1: crema amarena, crema...
0: Tutti.
1: Non li ho contati,
0: infatti,
1: purtroppo
0: vedi?
1: Ho contato i chili, ma vado in palestra subito a recuperare. Ciao Marco da Pavia.
0: Marco, ma che te frega dei chili? Te la sei goduta, hai mangiato questi pasticciotti, anche se pensavo che Sinner fosse gusto carota. Ben rientrato a te e tutti gli amici che sono appena rientrati e lo stanno facendo dalle vacanze. Allora, qualcosa da fare in città? Sì, c'è, perché non perdiamo l'abitudine di uscire e divertirci. Lui ha mangiato i panzerotti, però io vi porto a Cevo. Siamo in provincia di Brescia, dove questo weekend ci sarà la tradizionale festa del latte. Là si mangiano i formaggi della tradizione del territorio, dalla formaggella, fatulì, formaggio di malga, insomma chi più ne ha più ne mette. Restiamo in tema cibo a questo punto con un'altra bella sagra, quella del Gorgonzola a Borgo Lavezzaro. Weekend di cucina tipica, musica e menù tutto a base di Gorgonzola. Avice, quindi niente, siete tornati alle vacanze, avete mangiato, ecco, alla dieta ci pensiamo da settembre, dai, godiamocelo ancora un po'.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Voi che fate questo weekend? Avete qualcosa di interessante da fare, magari da proporre a tutti gli amici di Disco Radio? Sapete, quelli ancora indecisi, quelli che dicono cosa faccio oggi, cosa faccio domani. Dai, se avete qualcosa di bello da raccontarci, fatelo al 393 800 3000.
0: From Disco to Disco Weekend.

0: ritrovati in questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta. Abbiamo sentito qualche amico che torna, qualche amico che sta aspettando le vacanze, ma altri sono in partenza.
1: Disco Radio, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Fabio e Tiziana in partenza per il Trentino, finalmente in ferie.
0: Oh, siamo contenti di accompagnarvi in Trentino, intanto sono le tre. Disco. Buongiorno, buongiorno, qua fino alle 6 di questo sabato pomeriggio, quindi prendo Fabio e Tiziana per mano e penso di accompagnarvi fino in Trentino, dai, più o meno per le 18 dovreste arrivare. Fatemi sapere quando arrivate, voi a che punto siete della vostra giornata, del vostro weekend, andate, partenze, gite,
2: ciao,
0: cosa?
2: Buongiorno, chi c'è? Io ciao. E la mia famiglia stiamo andando a Belluno, ciao.
0: Ciao, godetevi questa giornata o questo weekend, un abbraccio a tutti, intanto la novità degli Swedish House Mafia.

Firmano la novità delle 15:05 di questo sabato pomeriggio su Disco Radio. Happiness is so sad. Fino alle 18 siete con me, Roby Bistretta. Prima dicevamo

0: state per tifare nuovamente.
1: Siamo pronti, Roby, siamo pronti. Ecco, direzione tifosi. Meazza, Milano, Inter Monza. Ciao Disco Radio.
0: Ciao, dai, vi accompagniamo in questo pomeriggio anche allo stadio Udinese Como alle 18:30, Inter Monza oggi alle 18:30, sempre oggi Parma Cagliari alle 20:45 e poi tutte le altre nel corso del weekend. Buon

0: che nel
1: ciao
0: weekend.
1: Ciao Roby, Maria Teresa Torino, in ferie tutto l'anno, pensionata. Un bacione.
0: Un abbraccio a te, tutti i pensionati che ci stanno ascoltando. Un abbraccio anche a Max e Cinzia dalla montagna, che diciamo in ferie dal 1° luglio, torniamo a settembre. Così intanto torna dall'88 tra pochissimo un bel Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da €7.950, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.

0: Ferrato, i Patagarri, Mitro, Eva, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.